0: programma
1: Italiani nel mondo.
2: La musicalità, il rincuro dei risgati dei nostri antenati qua tutti quanti fin di settimana per il programma
3: Italiani nel mondo.
2: De che forza, de che aria, de che aria il vostro radio perché siamo Driorivar.
4: Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto e schietto il nostro italiano.
5: A presentazione Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi Benvenuti e Bartoldetto.
6: Zedrius cominciare il programma
3: Italiani nel mondo.
7: Italiani, venite a costruire i vostri sogni con la famiglia, venite in America, venite in Brasile, terre per gli italiani in abbondanza. Brasile, un paese di opportunità, clima tropicale, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello, il governo da terre e utensili a tutti, nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. Venite, venite in Brasile!
8: Intorno del 1875, in Italia, un agenziatore, chiamea italiani poveri come i ragni, per scampar via dell'Italia e venir catar la cucagna in America. I migranti italiani se stai imbrogliai, noi la catata sta cucagna no, ma con coraggio, fede e tanto lavoro, sì, se la fatta la cucagna.

La nostra lingua è l'italiano, secondo Darcy lo ha slussato. I nostri vecchi, qui se venissi d'Italia, in maggioranza noi eravamo mia italiani de nascita, perché tanto il Veneto, come la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, i se diventati territorio italiano solo nel 1866, senza parlare dei trentini, che i se diventati italiani l'altro ieri, ossia nel 1920. Ognuno el parleva l'idioma del suo paese, della sua provincia, della sua regione, ossia, id operava parlare i veneti Belumat, Trevisan, Visentin, Paloan, Veronese, Venezian, Rovigoto. I veneti parlare i lombardi, Mantuan, Cremonese, Brescian, Bergamasco. I lombardi, i furlani, col suo strano parlare, e i tirolesi, col suo trentin. Quasi nessun parleva e il toscano, che per legge le è diventata la lingua ufficiale. Basta dire che in tutta l'Italia meno del 2% della popolazione sapeva parlare il toscano e meno del 1% sapeva scriverlo. Con questo vuoi dirvi che i nostri antenati noi era mia italiani, noi aveva mia una cultura italiana, era veneti o lombardi.

Enyar parlarme de cultura italiana fra no antri perché non la gese. Ritorniamo al nostro obiettivo, la lingua italiana o veneto brasilian. E il italian misto de differenti parlari d'Italia settentrional che il gap permesso che trentini, furlani, lombardi e la maggioranza veneta i potesse farsi intendere un col altro, non le mie veniesto fuori un te un colpo sol, come che par miracolo, no. E il game testo anni prima de diventare la lingua de comunicazione comune de tutti i migranti. I matrimoni misti, un veneto con una lombarda, una trentina con furlan, i ha permesso che pi svelte si uniformisesse il nuovo parlar. Le parole pi stranie i le sostituiva par parole brasiliane, ben come quelle de strumenti tecnologici nuovi, sempre convenientemente venetizzate, sicuro. Negli anni 30 e 40, prima che il Brasile fesse guerre contro l'Italia, in tutta la regione di colonizzazione italiana, e l'italian l'era non solo che la lingua più parlata, ma quasi la unica, perché c'era pochi che era franchi in tel brasilian. I maestri erano quasi tutti italiani, e se anche i volesse insegnare in italiano, i più tanti, noi lo conosceva mia. Cosita, la nostra lingua la diventava sempre più forte e più nostra. Con la guerra, gas cominciò il nostro calvario, non si poteva più operare la nostra lingua. Chi che parlava italiano indeva in prison. E peso ancora, siamo diventati gringos, ossia stranieri, della nostra propria patria. A qualche dun anche che chiamava de quinta coluna, ossia traditor. Tanti gas basa la testa e gabio vergogna de parlar la nostra lingua e adesso tanti fa finta de nianca capirla. Pori stupidi, gavemo il dover, gavemo de vero orgoglio, no vergogna. Un che parla sol che una lingua e se poco pide un muto, noantri che parlemo il portoghese e il veneto, savemo tanto de pi de quei che parla sol che il portoghese, mia vero? Ma Gineve ver vergogna di parlare la lingua che par pi de mila anni la sei stata la lingua ufficiale della Serenissima Repubblica de Venezia. Saria da ridere se non fosse così tragico. Tutti i lo sa che un grande difetto dei giovani, sia gente, sia bestie, sia nazion, l'è pensar che i sa tutto. E come i sa tutto, i che pesta addosso a tutto quel che l'odore cose de ieri e peso ancora de ieri altro. Parlar veneto, le roba da vecchi, par noantri, ne basta il portoghese. Pori grammi, noi sa cosa che i dice, che il Signore Dio li perdone. Non so se ve succede a altri, pi giovani, ma a mi che dero mai goi me 70 anni e l'italian el me suona come una musica, come le prime parole che go sentisto de me mamma, de me pupà, dei mei. Insomma, la sé la lingua del cor e i me dice che la sé una lingua da vecchi, sarà li diventati matti. La sé la nostra lingua e noantri avemo la obbligazione non sol de parlarla ma anche de mantenerla. E allora i me dice, adesso se modrio a imparare l'italiano, l'italiano grammaticale. Bravi, che rispondo mi, pi tante lingue se impara, pi tanto se sa. Dovei imparare anche il francese, e il spagnolo, l'inglese, e dopo, chi non lo sa che la lingua de Dante Petrarca, Machiavello e tanti altri la sé quasi tanto bella come la nostra, quella che avemo sentito per la prima volta ancora quando s'erino buttati in te la cama, pena dopo essere nascesti, vera? Un che il sa solo una lingua, e il sa sol che quella. Invece, un che il gen sa de pi di una, e il ga il gancio, e il poder, per tirarsi su e pi svelte imparare in tre, quattro e anche de pi. Ma non dovemo desmentegarse mai che la lingua, che la lingua la sé il sataron della cultura. Se volemo e avemo il dover de mantenere la nostra cultura, l'è bisogno insegnare ai giovani la nostra lingua. Volevo insegnare l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco. Son contento, ma non ste a sar

de insegnar que la nostra lingua madre, el veneto brasilian, no esté far sto sbaglio, per l'amor de Dio, parlé e insegné el nostro italiano.

una storia che non si racconta mai. In 100 anni, più di 5 milioni di veneti fuori da stare io.

0: tutti gas offerto, tutti. Ognuno qua sua storia, per stare un poco meglio, senza sognare a gloria, e dopo gli Esposito, Illo Bello e Santa Fe, Gasperanza e anche a Cheng, Dimitri e Mohamed.
1: Studio FM.
2: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
3: Beleza, beleza, beleza, ritorna al programma.
4: Italiani nel mondo.
5: Beleza marostica.
3: Beleza, questo è il programma Italiani nel mondo che ci ama suonare, Bartodetto che tu pare c'è che.
6: Gruppo Shupayon toccare non è peccato e anche curare e la rin prima di tutto questa, via tutto, squadra di Ugrano del Sul. Ciao Italia.
3: Vai, dai che

0: programa italiani nel mondo.
1: Ciao Giacomo, cosa è la Tony? È che questa lettera funziona sarebbe anche a mezza sporchetta, cati tocchetti.
2: Va, beveremo un bicerotto di vino e dopo su che la vaga.
1: Sì, è vero, ma guardi l'altro tosotei, non sto per le

0: I salami.
1: Salame te si ti.
0: Uff, signore. Ecco adesso, no?
2: Pronto.
1: Mio salame, un salame lansego.
3: Bartoldetto, sai tutti come si fa un salame?
0: Bartoldetto sì, sa far salami.
2: Sa mangiarli.
1: E che mi sono assesto fatto.
3: Chi che sa fare?
2: Al manco, eh.
0: Riconosce, vero?
3: Chi deve altri loro che sa fare a spiegare come si fa un salame?
0: No, e chi che spiega perché che i ga inventare il salame?
3: Mi so che prima si copa il porco, se che cava fuori le budelle, dopo si mette il porco dentro tutte le budelle.
0: Ah sì?
2: Ma signor...
3: È un'altra maniera di farlo.
2: Può essere anche così, ma bisogna i suoi consigli, no?
0: Ma i ga inventare il salame per via della luce, che non c'era luce, la geladera per mantenere la carne. Una volta, quando i copia i porchi grassi, refinai le gordi, li copia e i fia la bagna. Tanti tocchi del porco, o più che sia, le costelle, ghedea i visini.
3: Per approfittare
0: c'è a diversi vicini per giutare che copare il porco e gli dia un bel tocco. Quando il vicino copia il porco gli dia indirio il tocco, così te fia, ecco. E te abbagna i tre rento diversi tocchi che dopo
3: viene le greppole.
0: Sì, ma te a carne cotta te abbagna restia insieme a te latte de bagna,
3: sì.
0: Che quando la tiria fuori era solo scaldarla, così te fia, e fia le greppole anche, no? Così te. Ma i salami con sai col sal mettesti via del budel con la sua fumanetta sotto i durea a tempo e stia, e dopo che era staionai, caro da Dio, i durea mesi e mesi.
2: Sti anni si fea solo con la carne di sto porco, no? Mette dentro anche raccanti tipi di carne, no, sti salami, ma il salame giusto, sto salame degli italiani
0: buon che proprio
2: fea, buon proprio secco a carne del porco.
0: Ora
2: tira fuori e lascia sfredarla sta carne, picarla via a una sera, che bisogna che sia mia calda, perché sennò il salame resta mio proprio buono.
3: Sì.
2: Allora se sfreda, taglia a tocchi a masna, mette dentro sto 3%, 2.8, 3.3, come che il paronghe piace il sal.
1: E il sale è suo, metti quanto vuole.
2: Ecco.
3: E che ancora?
2: Che mette sto San Litro, o gente che mette zucchero per conservare.
1: Ma guarda, un amico mio
2: il colore,
1: che ha messo San Litro.
2: E ero morto?
1: No, che fa il salame rosso.
2: Ma
0: gente in aria
2: a parlare. No, qua no. Siamo di parlare di un mestiere serio.
3: La devo spiegare ben come si fa il salame, ditemi, viene fuori con una di queste. Cioè, ma per parlare dell'origine del salame, sapevo altri di dove che la vieneste Bartoldetto?
2: Da dove le vieneste?
3: Ma, Bartoldetto. Sono devo domandare, da dove vengono?
2: Tu mi sono da dove ti, Bartoldetto?
1: Mi non posso palesare da che sono vieneste.
3: Perché?
1: Perché no?
2: Che vergogna?
1: Dico, no, no.
2: No?
1: Quale mia, dillo da dove sono vieneste.
3: No, ma magari se venisse fuori una grottera che fa paura quelli, perché e un'altra mi ha detto che il gas comincia a camminare ben giovane, due mesi guidea.
2: Perché è frigo?
3: Perché era tanto brutto che nessuno lo voleva in braccio.
2: Oh, anche quella. No, è sta.
1: Alla che da grande. Ci aveva di parlare dei porchi.
2: Bartoldetto si sta a slevare a menestra de teste de Giovane.
1: Ah sì, questi. Dove io da santa?
3: Menestra de teste de Giovane. Non ho mai sentito dirmi.
1: Sì. Fion, bel prodotto. Una volta che fa il porco, mi vuoi spaccare de don del piede.
2: Come spaccare il dedone del piede?
0: Spaccare il dedone del piede il copiando del porco.
1: No, quando si copia il porco a casa una volta,
3: sì.
1: Si era scapoletti, no? Scusate, no? Se ci apre la bicicletta del porco, si ci apre una faia di fomento.
3: Piantate l'entrata della bicicletta?
1: Si soffia, si impiantè aria dentro, no? Si alighia e si andè a giocare la bolla.
3: La sgion fea di aria?
0: Chi che non si pensa, Valtri pupà e mamma che si casa, se avvi fatto una proesa di queste qua, spieghere i vostri fioi che non se avvia soldi neanche di comprarsi una bola, no?
3: Del buon.
0: Ogni anno di Papà Noel, a fine dell'anno, quando veniva il bambino.
2: Ma Ciari, se ne aveva la safra,
0: sì, no, Ciari, se no si giughe a bola qua a Bessiga, o se no strassi lì gai su.
2: Ma il come? Cassetti, quei capini,
0: il cassetti, tutti pieni pie per terra, no?
2: Piade.
3: Ma come sempre Bartoldetto straga la cosa importante qua del programma.
2: Ti
3: serve dire come si fa i salami? Come loro si fa i salami?
1: Ma che abbiamo finito di farli ancora?
2: Che
1: ho
2: fame?
1: Fame, no?
2: Loro sta carne di porco, masnada, sto sal, forma il paronghe vol, un pochettino di pevero, che gente che mette sto vin bianco, no? Che gente che mette l'aseo, che gente che strucca l'aglio in cima, che gente che mette i granelli di rento, no?
3: Sì.
2: In forme coi chi che piace, no?
3: Dai, dopo.
2: Ma allora passare sto salame che il dure tempo.
3: Sì.
2: Bisogna farlo con le budele di sto porco, no? Ben ligate. Che non questo.
3: E ben pienie, no?
2: Pien.
3: Io sai ben che mia pien. Aria rento, vero?
2: Ecco, ben calcato. Quel che il suo mane con te la macchina che
3: para
2: fai, che para rento, bisogna che la mandi tirare l'aria.
1: Allora dopo si picca via te stanghette in cantina.
2: Fa una fumanetta sotto, chi che fa, chi che non fa.
1: Una volta
3: e dopo di quanti giorni dà per mangiare il salame?
1: Mico mangiai, vanti farli.
2: Cioma.
1: Ora una volta veniva sempre un prete la casa mi da piccinino, non paga a copare poco, no? Ora c'è questo prete, arriva la casa, arriva l'altro il cortio, vado bene, che galline, un bel gallo. Il prete che ha detto ciao Bartoldo, a me pare, no? Mi batto detto,
2: grito, sì.
1: Mi dato un gal, sì, vada, mi ha buono di che no al prete, no?
3: Sì,
2: immaginarsela,
3: era un peccato.
1: E allora ciò dagli, scusi che dico gal, ciò più piante un sacco e daglielo. Ben ecco, vado in pianta, ciò, viene dentro il prete, vado, c'ho la muccia della lancia, la pinna che tra i due più belli che ne ha. Il prete. Mi devo mia un po' che la lancia. Sì, grito, ti dà un po' che la lancia. Dai, che un sacco, porta via la lancia, c'ho. Vado in acciata, vado in cantina, c'ho una sestella, pinna di uvi, c'ho bei uvi, no. Vedete mia un po' di uvi, dai, che gli uvi.
2: Signor.
1: Vai avanti, c'ho. Via per cantina, c'ho. Non altri ciò che aveva una botticella piena di vin, quel ciò che ho fatto per nonno di ua Isabel di quella negra buona ciò.
3: Domanda al vin,
1: tu domanda al vin. Mi pare detto batto dentro ciao detto, ciao mi ho detto ui. Adesso siamo ben ciapati. E tu fatto qualcosa per dare un poco di vino al prete. E il prete che tu mi un galafonetto per mi portare via, ma il signore mi non mai poteva pigliare il prete. Vai su vendo con un cucciaro.
2: Che?
0: Un cucciaro?
1: Per il prete beve, no?
2: Un cucciaro?
1: Un piatto e un cucciaro. Allora il prete che fanno frigga beve ciò. Vado in acciata ciò, il prete fu la papà.
2: C'ha pagarafonetto?
1: C'ha pagarafonetto e via. E il papà ha detto, ma batto detto, brutto barugo, puttare un cucciaro e un piatto per dare che beve e via il prete, perché? E che papà, se che potei un bicchiere, quando levanta sulla testa mi vedi salami, no? E domandai a quella.
3: Ciao, ma il par bauco, ma se mia bauco,
2: no,
0: pur di sparagnar su, no?
2: Se ti conoscessi, sopare dei
3: colini. Sopare?
0: Vedo ancora.
3: Via mia per portarlo qua al prossimo programma.
2: Ah, vediamo.
0: Ominiamo, no?
2: Se viene.
0: Ecco, cosita, no? Andiamo a parlare allora anche sora i salami.
3: Questo è stato una informazione culturale.
0: Il papà e la mamma vorrei che gli spieghesse i fiori, no? Come il giorno di cui si compra quasi tutto fatto, mia cosita? Ecco.
2: Spiegare di dove che viene, di dove che viene il mangiare, quanto non si gastrucia per arrivare a un salame piccato in cantina, costa un salame, un boccone di mangiare, no? Da che è l'onore davvero a quel che noi anzi se avevamo in tola i nostri italiani, tanto che avevamo tribolà per avere il boccone di mangiare lì, e perché noi anzi sparagniamo, ecco.
1: Una volta quando che mi si diceva che non mangiava salami mi deve scorsi in altri. È vero,
2: Ena.
1: Vero,
0: ma quanti, manca con sentito,
3: ma quanti salami che tocchi a mangiare per dare scorsi a tutti?
1: Ora non altri dicendo non ho mai ancora salami, non mai ancora salami.
0: Pedro, no? Quanta fame, no? Sti anni.
1: Ecco. Ma amico, una fotoletta per contare.
2: Dai, allora.
1: Sta a parlare sola che cavai?
3: Salami.
1: E salami. Allora, una volta che non era un cristiano, era che erano di stare avanti, no? Lui ha detto che sapeva tutto, che aveva un naso, un pelo di un can. Lui nasceva, sapeva di tutto. Noi altri che abbiamo fatto una sfida, no? Giocava un galafone e cacciasse.
2: Opa!
1: Che se lui indovinesse, cosa che nati si chiedeva per lui snasar. Ci ha passato, lo passo ben gli occhi. Porta lá na lança, lui a snasa, na lança. Dai na lima, snasa a lima. Porta que na selva, snasa a selva. Porta que a sávia, não?
2: Sim.
1: Porta que a sávia lá, Znala, sabe, choro me guadagnega da funda e cachaça. Se vem no pico, se fala, amiga, vem o cavalo, amiga, cavalo vem. Vai lá, chapa, tira que dois soto cor. De cavalo, pode que lá. Cuidado para as nasadas, gás. Das nas nasadas, tio, ele gadito. Poderia dar outras nasadinas? Sim, sim, nasa, fim que te vou. Nasa na outra volta, gadito. Escuta, sondrio ver dificuldade. Poderia me dar alguém na lecadina?
0: Sim, tomato.
1: Mate, aposta, não. Sim, sim. Sleca, sleca. Tio, gadito, duas lenguadas. Gatuto, chututo, coegui que nela. El gadito, ja, ja, el gadito, misa, salame dancego.
2: Perso il garrafón da cacciarsi.
4: Ma questo programma è proprio una maraviglia, mia, vero? Intanto ridemo e se appassemo, impareremo, rincuremo. Questo è l'obiettivo del programma Italiani nel Mondo. Chiamiamo adesso Sonade, gruppo Girasoli con Poporri, bollissimo che mai. E Claudino Bolsoni canta bella tosa. Dov'è Sonade? A tutti quanti i nostri radioascoltatori, un struconasso!

le feste, tradizioni e i nostri maiali estrusi di questa brava gente, ricordata per questi bravi tosi del programma

0: Ebbene, ecco, torna e ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
0: Ma non so se vi osservate dentro il programma Italiani nel mondo che noi altri che avemo curiosità, orazione, preghiere, interviste, storie, frottole. È un programma tanto obiettivo, tanto sguelto. Te metti su un due ore tante cose, come non so anche se vi osservate che noi altri sempre mettiamo su al manco 15 sonate dentro il nostro programma. Tante de belle sonate.
2: Se appunto Marostica sonata se c'è alla vien giù dalle montagne con gruppo di Trevisani e anche l'Italia le bella, gli amici di Amazzonino e Porto Alegre.
0: Vanti.

0: caval.
1: Che caval? Questo.
2: Mi aveva un caval una volta.
1: Ah, va.
2: Inferà con 6 blocchi calaferro.
0: Non sta a dirmi che aveva 4 ferri.
2: E che aveva il nome Indio il caval.
0: Indio? Perché?
1: Perché?
2: Perché era negro e bianco. No, cavalli di Indio e tutti pinguai, ce l'ha. Mi assistivo a dei film di Bangi Bangi.
1: L'era pronto per andare alla guerra allora.
3: Cioè, ma beh, a fatica, no? Ma per parlare in cavai. Vi pensavo che una volta perché chi la gente aveva i cavalli? È il contrario del giorno di Ancui. Il giorno di Ancui, quei che cazzo cavalli è tipo un hobby, un sport, no? Cavalli bei, gordi, che dà il buono e del meglio da mangiare. Ben selai, ben ferai, i vatti i rodei, tiro de lasso, e se no te cavalgade, e se no anche per andare spazio.
1: Sì, gai scambia i cavalli per la macchina Ancui.
3: E anticamente com'è che era la storia?
2: Mi ha detto che aveva un cavallo gordo che aveva un sistema di Spagna lì, 4 panocci di miglia.
1: Era un cavallo o una egua?
2: Cavallo, e capa.
3: Vorrei mi dirlo, no?
0: No, era un baguardo.
2: Ah, era cavallo.
0: Ah, era un cavallo.
2: Vuoi capa a me?
0: Ti?
2: Vuoi ligare da sola, passa a faccia, te bici, vai. Tamè quando vedeva una egua, si trea l'osso come un matuscello.
1: Ma che tu dai via tutto, proprio?
2: Dai via tutto, passa un chilo di bagna, che guarì questa ora.
0: Ah, sì?
3: Ma te vedi anche Bartoldetto che aveva un cavallo, no? Mette il succhetto a volta di cavalli, come il giorno di in italiano, com'è che c'era? I appetresci del cavallo.
0: Chi che sa
1: i pesueli?
3: Pesueli, anche, no? I metteva su, scomiciando per il bussal, il freno, mi è vero? Dopo che andava su il bassero,
1: sì.
3: Dopo la sela,
1: del
3: il barighero,
1: sì.
3: I pelegri, a sopracincia, sottocoa, peitoral e il sicotto, ma dai, qualche sicotto.
0: E quello che si metteva ai piedi?
3: La staffa,
0: allora,
3: Fatica.
2: E quello che è in cima?
0: Quello che è in cima?
3: Un cavaliero?
2: No, un mulo.
3: Un cavaliero,
0: un cavaliero,
3: no? Meglio una serva che un cavaletto.
0: Beh, a fatica.
3: Bon, no? È proprio così, no?
1: Tanti qua del Rio Grande do Sul, in speciale, doperei al lasso anche. Pica via.
0: Che era quello che portava anche a sciopo?
2: La capa anche pietra,
0: la capa, facconi, tutto rento. E un tocco di carne sotto a sela.
1: Per far che?
0: Per mangiarla. E sto sciarche se venisto di lì.
1: Ah sì, eh?
0: Portai il tocco di carne, piantai sotto a sela, insalà, se là anche un mese.
1: Questa è una curiosità allora.
0: Questa è vera, Popolo della frontera lì, fea.
2: C'aveva che una volta sono andato in paese a cavare, mi è nato ca una.
0: Tocca a che allora?
2: Una volta sono andato in paese a cavallo e quando sono arrivato era là per 11 metri.
0: De che mese?
2: Un sol che il signore lo mandava là per febbraio, piantare il cavallo là nella cerca al sol vergine, acqua, non stiamo avvocati. Bevi una, bevi due, bevi che ti bevi, bevi che mi bevo, tu ti inizi a giocare le carte.
1: Il cavallo là al sol?
2: Il cavallo là al sol. Un sol di 30 passi a gradi, cioè, e mi gioco fatta ciucca.
1: Boh, ma la mia novità questa, no?
0: Questa e neanche la prima volta.
3: Quante non che ne ho fatto?
2: Già puoi cavare la per 4, così con un sol vergine che ti metto a casa, no?
0: E caval buia?
2: Caval buia, poi detto sfinio, magro.
1: Ma devo
2: in pigia su un amico le compra in cima, sono educato, cioè, ma chi che si pensa? Vado una sciandra che va qua in qua, vai in alto, tu vedi che caval qua più davanti. Cioè avanti, là una sciandra, cioè quando mancavano 50 metri per rio, che era un riotto avanti più da casa.
1: Sì.
2: E caval è matto da 100. E cominci via cuore era op, chicco. Partico, vai con il cassetto. Quando arrivate là, pianta una frejata. Credevelo inconsciente.
0: Conte se che?
2: Mega mi attrae, io.
0: Ma signor.
2: Mega attrae, tu te io per un bicio. Cioè, quello che era un fondone.
0: Sardelli,
2: ma sardelli a fuori, tutto la mia. La nena che ho tirato fuori con le compie tutto.
0: Amalo.
2: Mi fa morire. A pianta salta su, quello fa una fatica in su. Piantate un socco, un altro insieme al cavallo, tutto muoio, tutto. Riva a casa, quando sono arrivato a casa, vecchia deve venire. Sai che

0: ¿Qué dirá la pasada, cosita?
1: Vocês não acham? Na volta, para falar em cavalo, na volta eu parei o cavalo para far que varda bem. Um cavalo era quase impossível ter um cavalo gordo na volta. Perché c'era mia le conduzioni, vero?
2: Sì.
1: Dei primi anni principalmente.
2: Idea, battesimo, casamento, tutto a cavallo.
1: Tutto a cavallo, vara, mulin, bodega, alla messa, al paese, in colonia. Dei in colonia a cavallo.
3: Beh, fatica.
1: Idea a spasso. Menare un torun a cavallo. Arriva un parente che menalo, ci parla la linea, o se no in paese, o se no in qualche banda, sempre a cavallo. No?
3: Quei pisciori che aveva sto charrette, no?
1: Anca, anche che aveva la charrette, il caretto.
3: La, no? Caretto, no?
2: La sposa la arriva in chiesa a cavallo.
1: A cavallo.
3: Quanti ma se sentia di banda, no?
1: Quanti cavalli si catea per strada tutti i giorni di messa, in paese, i fia fini posti per ligare i cavalli. E stanghe buttare dopo l'ighiera e l'ighiera il tuo cavallo
2: da rente accesa
3: i preti tutti che avevano su cavalli
1: a messa cavalli i preti
3: e a dir sua messa anche a 10-5 km a domenica di mattina
1: sfide carere a cavallo, no? Se sfide il tuo cavallo è meglio, no? Il mio è meglio, e se sfide giochi i pataconi anche e giochi a birra, se no, no?
3: Ora dossi cotare
1: a nozze amorose tutti, a cavallo amorose
3: la vera
1: sabato
3: cavallo.
2: Sotto la finestra dell'amorosa era la mia finestra smorosea così.
1: Ah sì?
2: E tanti robea la sposa col cavallo anche.
1: Ah sì?
2: Ma
3: e tanti ci appena cattivi con i cavalli.
0: Ma mia volta che ragazzi ladrino un vecchio che mi voleva portare via amorosa.
3: Ragazzi ladrino?
0: Quando la aveva in basso quasi di tirava dopo la finestra lui le arrivava ci appena per la gamba mega finestra. Mi tiré avanti le ude, Drio, mi tiré avanti le ude. Avevo qua e sfinirla.
3: Come una gaita.
2: Oh, ma tu. Magari l'ho fatto come rangiare su una morosa.
0: Con una manga tira la fiola e con che altra che tira fuori una pistola da così. Oh. Quando mi ha puntato così, mi ha dato una corcoviata con le gambe così, con piantare le spole, te il cavallo ha dato una corcoviata e lui ha tirato, c'è poi in terra che fa solo il faiso, che mi ha capito. Sono io al solo via poi mi ha matto come
3: mi pare, mi frigo che ha fatto e culate chi vale tu.
0: Ma se è stato culato dal cavallo perché si fermi a pire il cuore.
2: Ma che te o che va altri un bruttino di quelli che sta innamorosa loro
3: la che provare a romare, no?
1: Bartoldetto il gadito che lui ha tante morose.
0: Ah sì. Fa parlare in morosi ciò. Una volta mi sono andato innamorato una tua. Le conto, ma non sti contare di nessuno,
2: No,
1: temo di nessuno,
0: Ora ciò, tanti anni fa, no? Ascolta bene, allora frigo e anche di benvenuti. Ora ciò, e tu sì, una volta voleva parlare in portoghese. E aveva tipo vergogna di parlare italiano, no?
2: Ci pevero.
3: Fuminanci.
0: Cuidado che un rospo ci pevero.
2: Sai daí perché se non ci pisso dosso.
0: Ora ciò arriva da casa, sta amorosa, miseria avanti. E a casa della mia amorosa che aveva una suela più giovane. Poi era proprio fin schifo.
3: Bruta?
0: No. Era bella, mas era tutta mais imagem. Eu volia falar em ti.
2: Sim.
0: Eu volia mostrar que você era cidadona.
3: Matrona.
0: Eu falei com isso, falei com ele. Eu volia falar em brasiliano, como diz a Cefé, que é italiano, capia minha. Eu falei na matina a minha sogra, não?
2: Sim, a futura.
0: A futura, não? Havia em fora, com ele. E tchó, a gente era jovem, não? A gente era bisqueira, que mais havia na força, lá, havia comendo a matricela. E lá, ela havia, o cavalo fora, não? Bem cavalo, mil cavalo, grande, pelo amor de Deus, me toquei lá assim, na escada quase, para nascer. E lá, a minha estalada, que dito, a amiga veia, minha, pelega, ninguém tem em cima, bela.
3: Del pé.
0: É pé. Lá, ligada, e buçada, que amanhã, lá em torno, a vez que vinha esta fora, que dito. Olhe o velho, Vatri. Como é que se faz? Saltar em cima tem um cavalo? Chole, tu, lá, moroso de casa, que não é para ler nem de italiano. Lula era da cidade, não? Moroso de casa. E Milan, me capia tudo em italiano, brasileiro, de andar, na chanta, da vez de alguém. Sabe que na volta, e dona pôte a minha bragueta.
3: Porque
0: é cotolona e se ensinar de chuto. A vez de ministro da do meu cavalo, que valeu um grande. Agarrado um salto, siga trato em cima, mas a fada massa força, cavalo chegar uma vez, cascado.

0: Mandatela.
1: Cascata di vatti del tuo mi futuro cognacche, non parli in italiano. E quando è cascata qualcuno in sue quattro è andato fuori, che viene fuori la stampa della vecchia. La tosa sumorosa, quella che era mai no? La che vuole stare una disfarsata, la che ha detto così da sumorosa, tu vio a sveltezza da mia mamma. E lui che ha detto così da, là na mia terra i suoi siamo di otto nome.
2: Isguel Pesa è un bel nome, eh?
3: Devo suonare!
2: Non pare c'è a che ora?

0: che bellezza, che maravilla, torna, ritorna al programma.
1: Ariani del mondo.
2: Loro hanno sti far come Bartol detto, che quando arriva a casa vanti andare a dormire e il beve una caipira. A nona vanti andare a dormire, la prega, agasso preghiere. Loro vao in letto. A sede le storie dei filò de Cecilia Battaglini Ignasi e la sede a città de Marostica d'Italia, no? Nelle tradizioni popolari venete, eh? Bellezza, eh? Se tanto importante menzionare, ricordare, rincurare storie, poesie, eh? Come preghiere, tutto quanto che fa parte della nostra cultura. Vado in letto con l'angelo perfetto, con l'angelo de Dio, con San Bartolomeo, con l'angelo d'amore, con nostro Signore, con l'angelo bianco, con Spirito Santo. Vado in letto, non so delevare, poi tre grazie voi dimandare, confession, comunion e oio santo. Mi ricomando a voi, Spirito Santo, Santo Matteo, Spirito mio, croce benedetta, Santa Maria stessa, anima terena, Maria Maddalena, che piangeva sulla pena, che piangeva in suo dolore, che ha patito nostro Signore, che ha patito fragelato, con tre chiodi lo ha inchiodato. Chi la sa e la dirà, in paradiso gendarà. Chi la sa e non la dirà, all'inferno gendarà.
0: Mico pare c'ha il vin le bon. Una sonadetta parvati, chi si deve ascoltare il nostro programma, chi canta le Valmor Marasca, de Garibaldi, qua del Rio Grande del Sul. Vai!

quadro, poesie, storie e racconti del poro prete Oscar Bertoldo, con la traduzione in italiano del maestro Onorio Tonial e con la interpretazione de Marostica, ascoltemo Cosa sarà la St'America. In quasi tutti i festivali di musica italiana, incontro de corai, un dove se sente delle belle canzoni a scomiciar dell'anno 1961, a quel tempo là nessuno gli aveva pensato te a recuperazione della tradizione musicale quasi sparindo o al manco notare il suo sviluppo come espressione culturale e identità di un popolo. E una canzone l'ha fatto distacco a sto tempo, per la sua imponenza di un inno, per il suo color virtuale riempienio di fascinazione, per il fremito ben ritmico insieme con la bellezza che il disponta, per l'invito sverto con l'avventura di essere arrivati alla terra benedetta da Dio e bella, proprio bella come solo il creatore sarebbe capace di disegnarla davanti alla nostra visione. E il Brasile, il suo territorio immenso come un gran cuore, il suo orizzonte di una vastità incredibile, e il Brasile come sinonimo di America, America come sinonimo di felicità, felicità e libertà ante a nuova patria, di terra buona, di casa nuova, di raccolte copiose dei grani, del formento, dei panocce de milio, ante a stessa quantità delle stelle ante il firmamento. De abbondanza insondabile come il profondo del mare transpassa pin pianeto tra le onde furiose dentro le vecchie imbarcazioni trasportando i nostri migranti veneti dell'anno de 1875 fino alle montagne del Rio Grande do Sul. La canzone che menziono la si chiama L'America, anche conosciuta come America America e paricorai canto degli immigranti. Questa canzone è l'inno ufficiale popolare di un popolo che il gaviaia 36 giorni di macchina a vapore, dimostrando l'onore come patrimonio di tanti bracci forti e l'anima del profondo coraio di gente cristiana, con la visione semplice, capace di vislumbrare la nuova terra come un massolino di fiori per donarglielo al Signore come ringraziamento. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni in macchina a vapore e in America noi siamo arrivati. Dopo di questo primo verso, resumo de odissea, de speranza in direzione alla terra promessa e il coro escomicia con tutto il sventaglio de ose ente il stribilio pien de dinamico incanto davanti una realtà confusamente bella e al stesso tempo ne ancora ben conoscesta. America, America, America, cosa sarà la st'America? America, America, America, l'è un bel massolino di fior. Ma l'America promessa ai primi migranti veneti non la gera mia solo poesia, incanto e bellezza indescrittibile. Se verità che per un popolo confinà in strette vanede de terra affitto, se verità che per gli occhi turbi de guardare l'orizzonte limità per le alte e delle olte gelide montagne, la immensa vastità della foresta de grossi pini e piante de tutte le grandesse e diversi colori, se tornaria un invito all'avventura, al lavoro, alla garanzia di un futuro con raccolte grandiose de piantaion e le vendemmie de uva col suo profumo de madurida contentessa. C'era possibile insognarsi così? La terra diventea un bellissimo giardin? Magari tutto qual c'era intatto, mai toccà, e il diventea il primo capitolo di una lunga storia di quasi 100 anni che bisognava scominciarla come il principio di un nuovo mondo. E l'immigrante che veniva con la sua sapa in spalle e che aveva il sangue di avventuriero e non si era mai infiacà. E l'incontro in tra giganti lo sentimo in questa strofe. E nell'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato.
qua. La poesia la si svoda e vedemo una crudile verità della terra insugnata, ma difficile riconquistarla. I migranti vivea, parra quanti mesi, nte storici baracconi, fin al momento di ricevere la sua famosa colonia. Dopo de un viaio stufante, dopo de andar su per le ingrime rive, essere paronde a sua terra, è già quasi un miracolo. Teras quasi come fosse stata una bella signora e insieme un mondo de dolor, de speranza, de bonanza e anche de carezza. E l'America, l'è lunga e l'è larga, l'è circondata dai monti e dai piani e con l'aiuto dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. Sì, i migranti sono stati i fondamenti delle prime linee, i primi gruppamenti, i primi paesi, le prime città. Città che in cui le diventa il termometro del lavoro persistente di una razza indomabile come le onde del mar. E benedindo la sinfonia della battaglia vittoriosa di un immenso lavoro cataremo la chiesa, la cappella rurale, con la sua eterna bellezza di un carton postale. E anche il campanile che chiama i cristiani a pregare il rosario, santificando i sudori quotidiani di gente che ama, lavora, crede e aspetta consciente della sua gloriosa missione. Nell'America abbiamo piantato formento, milio, anguri e meloni, abbiamo mangiato dei grossi bocconi, abbiamo goduto la libertà. Libertà! Oh, libertà che i migranti veneti iga tanto insognante le sue sensibili canzoni di guerra e i cantea la libertà di essere paronde un tocco di terra solamente sua. Libertà per slevar la sua numerosa famiglia e insegnargli a lavorare e pregare. La libertà di seminare in te a terra grassa e feconda. La libertà di prevedere un futuro con gli occhi curiosi. Libertà di cantare la nostalgia della sua terra natale. Libertà di trasformare questa bella nuova terra brasiliana nel cortivo benedetto dei suoi più giovani fioi. Fioi che genererà altri fioi che siamo noi altri, discendenti dell'eroico immigrante del 1875.

0: Misso un toso fortuna. Fin da boccia go viaggia. Ma me so sempre sentio da Dio ogni volta che tornavo in Rio. Anche in montagna, al mare o al lago, dentro de mi pensavo a Cassago. Me mare diceva che ero mona a preferire Cassago a Barcellona, a Londra, a New York o a Parigi. Ma amico sempre amai me campi e me amici. Certo, in giro che se tante robe belle non sono mica deficiente. Ma forse il bello del mio paese se proprio che non vese niente. Come se fosse ancora tutto da dire, da inventare. Come se non vi fosse meriti preesistenti di cui potersi vantare. Come fa spesso chi è nato su una bella città de storia o su una spiaggia con perfetto tramonto. Ecco, qui là fai fighi, mega trovasa tutto pronto. E il bello invece qua, te gada catarlo dentro di te, sognarlo e farlo vivo ogni dì. Però dopo il tuo veramente e nessuno mai ti porterà via. Anzi, insieme a quei come te, te potrai sentirla tutta sta magia. Sarà che in pianura tra nebbia e panocce l'occhio si posa sempre vissì, che se solo il cielo a farmi sognare da quando so piccini. Continuo a guardar su e forse se par quello che sono ancora qua a far quello che mi piace. L'orizzonte te te fai da te, ma non sta a pensare che voglia dir vivere una vita in pace. Bisogna aver fede, coraggio e una missione speciale. A mia se deve far amare a me terra a livello internazionale. La prima volta che sono stato a Hollywood, me so sentio mai, ve lo dico, quattro stesso, un marciapiede onto, e se da una vita che ne dici che questo se figo. E il ponte del Mussato a Cassago è una roba eccezionale in confronto, se che nessuno se ne rende conto, perché tutto non se come che se realmente, ma come che ti conta. A gente delle robe, guarda solo che appunta. E qua, de quel poco che ghemo, se parla spesso mai, ma ve immaginai se attaccassimo tutti a vederlo eccezionale. Conoce che niente, robe semplici e importanti, e diventa gigantesche. Te sei costretto ad andare a fondo su robe, storie d'amore, no tresche. E se che sei una roba su cui go scavà fino al sfinimento, se che cantare ne ha me lingua, se il mio più grande godimento. Mi piaceria tanto che un domani, tutta generazione, e capisse che essere te stesso fin fondo, te puoi dare grandi soddisfazioni. Mi piaceria che cantare in Venezia, Padovan, Vicentino, Rovigotto, fosse una roba che fa il botto, che a gente non si vergognasse più del nostro accento, che fosse considerata una roba figa dal Trentin fino al Salento. No pa essere meglio di che altri, anche perché in tante robe non sarissimo, ma potarissimo essere migliori se tutti le credessimo. Al de fora di qualsiasi politica che spesso si appropria dei sentimenti per fare i suoi interessi, sarebbe bello riscoprire noi stessi, nella musica, nell'arte, creando nuove tradizioni. Ma forse a fine, chi che lo farà, resterà sempre che i quattro goldoni. Che tra l'altro goldoni, quello vero, o che aveva capito 300 anni fa girando il mondo, se che a gente se cade smentegale crede che fin fondo, coltivando un senso di inferiorità rispetto a che altri, che par sempre più fighi, più giusti più scaltri. Sarà che ai miei occhi vedo sempre tanta furfa e poca sostanza, ma me fermo qua e vi lascio i miei pensieri e qualche canzone nata dentro sta stanza.
1: Ma per finire il programma che abbiamo parecchiato due sonadette, allora un struconasso e fin settimana che viene. Ciao Bartoletto!
2: Ciao Bossia, ciao a tutti quanti, ciao, salute, stiamo bene, eh?